0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. Ad Arsia si torna a discutere del futuro del cementificio Holcim di Valmazzinghi, dopo 3 settimane di proteste contro l'incenerimento di 300 tonnellate di rifiuti provenienti da Gospice. Nel pomeriggio il Consiglio Comunale esaminerà il progetto dell'azienda per ridurre le emissioni di CO2, contestato dai cittadini per i possibili rischi per la salute e l'ambiente, ma anche per la scarsa trasparenza e l'utilizzo dei rifiuti. Il sindaco Leo Knapic proporrà al Consiglio di esprimere la contrarietà al progetto. I cittadini chiedono inoltre la sospensione dell'attività legata alla lavorazione dei materiali e l'applicazione immediata di limiti più rigorosi alle emissioni. Dopo oltre 10 ore di dibattito, il Sabor ha concluso nella notte la discussione sulla mozione di sfiducia al premier Andrej Plenković, accusato dall'opposizione di responsabilità politiche nel caso dei rifiuti pericolosi di Gospice. La Gazzetta ha annunciato che voterà contro la mozione, assicurando che la bonifica sarà effettuata nel rispetto della legge. L'opposizione ha invece ribadito le accuse e chiesto chiarimenti sulla destituzione dell'ex ispettore capo dello Stato Andrija Mikulić. Dopo la lunga seduta notturna, i deputati tornano oggi al lavoro con l'esame delle modifiche alla legge sul mercato dei capitali, necessarie per adeguare la normativa croata a 25 direttive europee. All'ordine del giorno anche la nomina del nuovo vicepresidente del Sabor. Il candidato è il deputato indipendente Armin Hodžić, rappresentante di diverse minoranze nazionali, destinato a subentrare a Furio Radin. Croazia e Italia rafforzano la collaborazione nei settori dell'energia e dell'agricoltura, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili e alla sostenibilità. Lo ha sottolineato a Zagabria l'ambasciatore italiano in Croazia Paolo Trichilo, intervenuto al Forum internazionale sull'energia giunto alla 10ª edizione. Tra le iniziative comuni, un progetto per sviluppare una filiera dell'idrogeno pulito insieme alla Slovenia. Al centro dei colloqui anche la modernizzazione dell'agricoltura e l'agrivoltaico, che permette di produrre energia solare mantenendo le attività agricole sui terreni. Sarà inaugurato oggi nel campus universitario di Pola il Centro per lo Sviluppo Tecnologico della Regione Istriana. La struttura avrà il compito di promuovere l'innovazione, sostenere le start-up e favorire la collaborazione tra tecnologia, creatività e mondo accademico. Modifiche alla viabilità a Pola per la posa dell'asfalto sulla nuova rotatoria di via Fasana. La regolamentazione speciale resterà in vigore fino a domani alle 14. Per raggiungere Stignano e Fasana sarà necessario passare per via Vallelunga, mentre in direzione di Dignano si dovrà percorrere il nuovo collegamento tra via Velko Zgrablić e la strada dei Partigiani. Da oggi sarà inoltre chiuso al traffico il tratto compreso tra l'incrocio con via Paganoro e quello con la strada per Stignano. Vediamo il meteo. Prevalentemente soleggiato con qualche locale annuvolamento. Bora da debole a moderata, mentre nel pomeriggio è previsto vento da nord-ovest. Temperature massime tra i 18 e i 23 gradi. Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: terre.
1: Cette chanson est pour toi.
0: Ti porterà dove niente nessuno ascolterà.
1: Et personne ne l'écoutera.
0: La canterò con poca voce, sussurrando te la.
1: Tout doucement.
0: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
1: Tu t'endormiras.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano con voi Italo Banco. 19 persone e 7 aziende sono finora coinvolte nei procedimenti penali per lo smaltimento illegale dei rifiuti in Croazia. A riferirlo è il ministro della giustizia Damir Habian, che accusa l'opposizione di strumentalizzare il caso Gospic per mettere in difficoltà il governo senza avanzare proposte concrete. Resta però da chiarire un punto fondamentale: come hanno fatto migliaia di camion carichi di rifiuti illegali a entrare in Croazia per anni senza essere fermati o individuati dalle autorità. Il presidente Zoran Milanovic ha dato il via libera preliminare alla partecipazione dei militari croati alle missioni di NATO, Unione Europea e Nazioni Unite nel 2027-2028 su richiesta del ministro della difesa Ivan Anušić. Per quanto riguarda la NATO, il consenso concerne la missione di pace in Kosovo, le operazioni di sicurezza nel Mediterraneo e il rafforzamento della presenza militare in Lituania, Polonia e Ungheria. Prevista anche la partecipazione alle attività delle forze navali antimine dell'Alleanza Atlantica. In Croazia lo stipendio netto medio ha raggiunto i 1.586 euro nel terzo trimestre del 2026. A livello territoriale Zagabria guida la classifica con 1.701 euro, mentre la regione della Lika e di Senia è all'ultimo posto con 1.221 euro. Resta il divario tra uomini e donne. Le retribuzioni medie sono rispettivamente di 1.688 e 1.503 euro. Aumenta il bonus per i neonati, l'importo passerà dagli attuali 618 euro a 800 euro nel 2027 per raggiungere i 1000 euro nel 2028. Tra gli obiettivi del governo c'è anche quello di garantire entro il 2030 un posto all'asilo per ogni bambino. Negli ultimi 10 anni in Croazia sono stati realizzati circa 5.000 chilometri di acquedotti, 6.000 chilometri di reti fognarie e 118 impianti di depurazione, per un investimento complessivo di 4 miliardi di euro. I dati sono stati presentati a Pola durante il convegno nazionale dedicato alla gestione dell'acqua. Tra le priorità del settore figurano la riduzione delle perdite idriche e l'ammodernamento delle infrastrutture anche alla luce dei cambiamenti climatici. L'obiettivo è portare le perdite al 25%. Per nuovi progetti sono inoltre disponibili 914 milioni di euro di fondi europei. In Istria, intanto, circa il 99% della popolazione è collegato alla rete idrica. La regione punta a raggiungere anche le aree più isolate che richiedono investimenti importanti. Non è stata accertata al momento alcuna correlazione tra i casi di salmonella registrati a Fiume e i pomodorini ciliegino contaminati provenienti dall'Italia. Alcuni di questi prodotti potrebbero essere arrivati anche in Istria, dove alcuni operatori economici li avrebbero acquistati presso il punto vendita Metro di Trieste. Tra Fiume e dintorni, dall'inizio di agosto al 12 ottobre, sono stati registrati 77 casi di salmonellosi, contro i 23 dello stesso periodo dello scorso anno. Gli esperti sono ancora al lavoro per individuare l'origine dell'infezione. Al momento non si segnalano ricoveri ospedalieri. Nel fondale a largo di Valle sono state scoperte ossa di grandi dinosauri erbivori risalenti a circa 130 milioni di anni fa. I resti potrebbero appartenere ad una specie finora sconosciuta. Lo studio è condotto da un gruppo internazionale di ricercatori che quest'anno ha iniziato a recuperare le ossa più a rischio, minacciate dall'erosione marina. I reperti si trovano a una profondità compresa tra 2 e 7 metri e potrebbero rappresentare soltanto una parte dei resti ancora sommersi. Vediamo il meteo. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con qualche locale annuvolamento. Vento debole o moderato da nord-ovest. Temperature massime tra i 18 e i 23 gradi. Grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16.30.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: rifiuti illegali in Croazia, 19 persone coinvolte, resta il mistero dei controlli mancati. Plenković prevede la bocciatura della sfiducia al governo. Intanto il Consiglio Comunale di Arsia discute il futuro del cementificio di Valmazzinghi. 4 miliardi investiti nelle reti idriche in 10 anni, in Istria il 99% della popolazione è collegato all'acquedotto. Nord Stream in Germania al via il processo all'ex ufficiale ucraino accusato del sabotaggio. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con qualche locale annuvolamento, vento debole o moderato da nord-ovest. Temperature massime tra i 18 e i 23 gradi. Domani tempo parzialmente soleggiato con occasionali nubi alte. Bora e maestrale da deboli a moderati. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 5 e 13 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 20 e 23.

0: Le principali notizie del giorno: 19 persone e 7 aziende sono finora coinvolte nei procedimenti penali per lo smaltimento illegale di rifiuti in Croazia. A riferirlo è il ministro della giustizia Damir Habjan, che accusa l'opposizione di strumentalizzare il caso Gospić per mettere in difficoltà il governo, senza avanzare proposte concrete. Resta però da chiarire un punto fondamentale: come hanno fatto migliaia di camion carichi di rifiuti illegali a entrare in Croazia per anni senza essere fermati o individuati dalle autorità. Intanto ad Arsia si torna a discutere del futuro del cementificio Holcim di Valmazinghi dopo 3 settimane di proteste contro l'incenerimento di 300 tonnellate di rifiuti provenienti da Gospić. Nel pomeriggio il Consiglio Comunale esaminerà il progetto dell'azienda per ridurre le emissioni di CO2, contestato dai cittadini per i possibili rischi per la salute e l'ambiente, ma anche per la scarsa trasparenza e l'utilizzo dei rifiuti. Il sindaco Leo Knapic proporrà al Consiglio di esprimere la contrarietà al progetto. I cittadini chiedono inoltre la sospensione dell'attività legata alla lavorazione dei materiali e l'applicazione immediata di limiti più rigorosi alle emissioni. Il presidente della Repubblica Zoran Milanovic ha dato il via libera preliminare alla partecipazione delle forze armate croate alle missioni di NATO, Unione Europea e Nazioni Unite per il biennio 2027-2028. Per la NATO il consenso comprende la missione di pace in Kosovo, le operazioni di sicurezza nel Mediterraneo e il rafforzamento della presenza militare in Lituania, Polonia e Ungheria. In ambito europeo è prevista invece la partecipazione croata all'operazione Aspides nel Mar Rosso. La decisione definitiva aspetta ora il Sabor. Novità per le famiglie delle persone scomparse durante la guerra degli anni 90. Un nuovo disegno di legge presentato oggi dal governo permetterà di avviare le procedure di successione ereditaria anche prima della dichiarazione ufficiale di morte. La possibilità sarà estesa a tutti gli eredi legittimi. Il governo modifica anche il programma di sostegno ai croati in Bosnia-Erzegovina per il triennio 2025-2027. I finanziamenti saranno destinati soprattutto allo sviluppo delle infrastrutture pubbliche e a supporto delle imprese, con l'obiettivo di favorire l'economia locale e creare nuovi posti di lavoro. Nel frattempo il premier Andrej Plenković prevede che la prossima settimana il Sabor respingerà la mozione di sfiducia al governo. Il premier accusa inoltre l'opposizione di aver danneggiato il turismo e l'economia con la campagna sulla contaminazione in Lika. In Croazia lo stipendio netto medio ha raggiunto i 1.586 euro nel terzo trimestre del 2026. A livello territoriale Zagabria guida la classifica con 1.701 euro, mentre la regione della Lika di Senja è all'ultimo posto con 1.221 euro. Resta il divario tra uomini e donne. Le retribuzioni medie sono rispettivamente di 1.688 e 1.503 euro. Aumenta intanto il bonus per i neonati, l'importo passerà dagli attuali 618 euro a 800 euro nel 2027 per raggiungere i 1000 euro nel 2028. Tra gli obiettivi del governo c'è anche quello di garantire entro il 2030 un posto all'asilo per ogni bambino. La Croazia revoca le restrizioni introdotte per contenere la peste dei piccoli ruminanti. Riprendono così gli spostamenti di ovini e caprini anche verso gli altri paesi dell'Unione Europea e la commercializzazione di latte fresco, carne e derivati. Restano in vigore le misure di biosicurezza e i controlli sugli animali provenienti dai paesi colpiti. Il governo ha inoltre stanziato 500.000 euro di aiuti per i produttori di latte, ovino e caprino penalizzati dalle restrizioni. Croazia e Italia rafforzano la collaborazione nei settori dell'energia e dell'agricoltura, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili e alla sostenibilità. Lo ha sottolineato a Zagabria l'ambasciatore italiano in Croazia Paolo Trichilo, intervenuto al Forum internazionale sull'energia giunto alla 10ª edizione. Tra le iniziative comuni, un progetto per sviluppare una filiera dell'idrogeno pulito insieme alla Slovenia. Al centro dei colloqui anche la modernizzazione dell'agricoltura e l'agrivoltaico, che permette di produrre energia solare mantenendo le attività agricole sui terreni. Dall'estero, in Germania si apre il processo ad un ex ufficiale dell'esercito ucraino, accusato di aver organizzato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico nel settembre del 2022. L'imputato, arrestato in Italia lo scorso anno, avrebbe guidato un gruppo di agenti ucraini, tra cui sommozzatori ed esperti di esplosivi. Le condotte danneggiate trasportavano gas naturale russo verso l'Europa. L'uomo nega qualsiasi coinvolgimento, mentre anche Kiev respinge le accuse di un'eventuale partecipazione all'operazione. Mosca invece è in attesa di una sentenza che faccia luce anche sui mandanti dell'operazione. La Groenlandia potrebbe diventare teatro di nuove ricerche di petrolio, gas e risorse minerarie. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, secondo il quale l'isola possiede enormi riserve di petrolio facilmente accessibili. L'annuncio arriva dopo l'accordo firmato il mese scorso da Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che amplia la presenza militare americana sull'isola. L'intesa ribadisce tuttavia la sovranità danese e il diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Non è stata accertata al momento alcuna correlazione tra i casi di salmonella registrati a Fiume e i pomodorini ciliegino contaminati provenienti dall'Italia. Alcuni di questi prodotti potrebbero essere arrivati anche in Istria, dove alcuni operatori economici li avrebbero acquistati presso il punto vendita Metro di Trieste. Tra Fiume e dintorni, dall'inizio di agosto al 12 ottobre, sono stati registrati 77 casi di salmonellosi contro i 23 dello stesso periodo dello scorso anno. Gli esperti sono ancora al lavoro per individuare l'origine dell'infezione. Al momento non si segnalano ricoveri ospedalieri. Negli ultimi 10 anni in Croazia sono stati realizzati circa 5.000 chilometri di acquedotti, 6.000 chilometri di reti fognarie e 118 impianti di depurazione per un investimento complessivo di 4 miliardi di euro. I dati sono stati presentati oggi a Pola durante il convegno nazionale dedicato alla gestione dell'acqua. Tra le priorità del settore figurano la riduzione delle perdite idriche e l'ammodernamento delle infrastrutture, anche alla luce dei cambiamenti climatici. L'obiettivo è portare le perdite al 25%. Per nuovi progetti sono inoltre disponibili 914 milioni di euro di fondi europei. Il presidente della regione istriana Boris Miletic ha sottolineato i progressi compiuti. Oggi il 99% degli abitanti dell'Istria ha accesso alla rete idrica. Restano però alcune zone difficili da raggiungere che richiedono ulteriori investimenti. Tra le priorità anche lo sviluppo dei sistemi di irrigazione fondamentali per sostenere l'agricoltura. Nel fondale a largo di Valle sono state scoperte ossa di grandi dinosauri erbivori risalenti a circa 130 milioni di anni fa. I resti potrebbero appartenere ad una specie finora sconosciuta. Lo studio è condotto da un gruppo internazionale di ricercatori che quest'anno ha iniziato a recuperare le ossa più a rischio, minacciate dall'erosione marina. I reperti si trovano a una profondità compresa tra 2 e 7 metri e potrebbero rappresentare soltanto una parte dei resti ancora sommersi. Modifiche alla viabilità a Pola per la posa dell'asfalto sulla nuova rotatoria di via Fasana. La regolamentazione speciale resterà in vigore fino a domani alle 14. Per raggiungere Stignano e Fasana sarà necessario passare per via Vallelunga, mentre in direzione di Dignano si dovrà percorrere il nuovo collegamento tra via Veljko Zgrablić e la strada dei Partigiani. Da oggi sarà inoltre chiuso al traffico il tratto compreso tra l'incrocio con via Paganor e quello con la strada per Stignano. Più servizi gratuiti per gli anziani di Dignano grazie al progetto triennale Gli anni d'oro in comunità, in programma dal 2026 al 2029. L'iniziativa punta a promuovere il benessere e la socializzazione attraverso attività motorie, controlli sanitari e laboratori creativi. Per tutto ottobre sono previste sessioni di ginnastica di gruppo ogni giovedì mattina, mentre venerdì 23 ottobre al centro Angelo Cecon sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla misurazione della pressione, della glicemia e della saturazione dell'ossigeno. Lunedì 26 ottobre spazio invece ad un laboratorio artistico pensato per stimolare la creatività e favorire l'incontro tra i cittadini.
1: Dal Festival dell'Istrione.

Domani tempo parzialmente soleggiato, con qualche nuvola alta di passaggio, bora e maestrale da deboli a moderati. Temperature minime del mattino tra 5 e 13 gradi, massime tra 20 e 23. Grazie per la gentile attenzione, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.